all the social media handles here. Obe hu echi akwa na onya hu pe. Omo di answer obe follow page na mai. Mo like page, watch your page no. Enso di ama wo fra no pe na bia ya kama. Adi ama nyina.